nella calma dei tuoi gesti ti rivesti. Meglio così, meglio così.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Alle prese con una verde milonga.
0: Musica.
1: Alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate.

per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui,

laghi bianchi, dal silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, in

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: con chi sei.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Awalis, father. Awalis.
3: I'm a surprise soon, you know.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mi farò

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: doppio potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana ha accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova, in fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per te.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 km. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che centra un obiettivo riuscito in nerazzurro solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un Olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
3: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
2: Dall'altra parte, deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
4: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
2: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
1: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev, batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000. Domani troverà il norvegese Ruud e oggi torna in copertina Jannik Sinner, che nei quarti incrocia ore 13 Andrei Rublev, alle 19 Medvedev l'andalus. Ciclismo, ieri la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza, successo sotto la pioggia dello spagnolo Arrieta, maglia rosa al portoghese Eulalio che scalza Giulio Ciccone. Oggi sesta frazione, arriva a Napoli dopo 142 km. Ed è tutto, a più tardi.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3

0: Excite me.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi giovedì 14 maggio 2026. Il santo del giorno è San Mattia Apostolo, scelto dai discepoli per sostituire Giuda Iscariota dopo il tradimento. Fu selezionato attraverso un sorteggio, diventando così l'unico apostolo scelto non direttamente da Gesù. Oggi nella storia, 1947. A Torino viene inaugurato il primo teatro stabile italiano, il Teatro Stabile di Torino. Fu una rivoluzione culturale. Per la prima volta il teatro non era più privilegio di pochi, ma un servizio pubblico aperto a tutti i cittadini. Un'idea semplice e potente, che cambiò per sempre il rapporto tra gli italiani e la scena. Nati oggi, 1944, nasce George Lucas. Con Guerre Stellari ha rivoluzionato il cinema di fantascienza, creando uno degli universi narrativi più amati della storia. Un visionario che ha cambiato per sempre il modo in cui il mondo va al cinema. 1984, nasce Mark Zuckerberg. Da studente universitario ha creato Facebook, il social network che ha cambiato per sempre le relazioni umane di oltre 1 miliardo di persone nel mondo, nel bene e nel male. Curiosità del giorno. Lo sai perché molti uomini ebrei portano le treccine laterali? Si chiamano payot, che in ebraico significa lati. La loro origine è biblica. Nel Levitico è scritto che non bisogna tagliare i capelli agli angoli del capo. I rabbini interpretarono questo precetto come il divieto di radere le basette, e nacque così la tradizione di lasciarle crescere e arricciarle. Un segno identitario antico 3000 anni, portato ancora oggi con orgoglio. Pillola di buon umore. Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
3: Da ora in onda, Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela
4: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con l'Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, così percorriamo tutto quello che è successo in questi più o meno quasi 60 anni. Detto questo, direi che possiamo andare con appunto gli anni 60.
5: A te, esatto, Angela. Esatto, partiamo da un artista degli anni 60 considerato uno dei cantanti e compositori di maggior successo del XX secolo ed una leggenda della musica. Ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1964, che presentò ad un festival di Sanremo con Ogni volta Polanca.

0: Abbiamo ascoltato Polanca con Ogni Volta e adesso passiamo il microfono a Marco
1: per un'altra bella canzone d'amore, questa volta insieme ad un grande della musica italiana, sì, magari un po' troppo snobbato dai più, però ragazzi, negli anni 60 e 70 ha davvero composto dei singoli importantissimi. Peppino Di Capri.
2: Pescato.

0: ditemi ragazzi, ma che cosa c'è di più bello di un amore vero? Lui è un grandissimo interprete delle canzoni d'amore. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Un grande amore e niente più, era Peppino Di Capri, dagli anni 70 agli anni 80.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare la band degli Stadio, che ha iniziato la sua carriera facendo da complesso a Lucio Dalla. E qui lo ascoltiamo con Acqua e Sapone, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone nel 1983.

0: Abbiamo ascoltato gli Stadio con Acqua e Sapone.
1: Ed ora da un gruppo ad una voce femminile che ci accompagna dagli anni 70. Anche lei, come tanti altri artisti del panorama musicale italiano, ci sta accompagnando da diversi decenni ed è sempre sulla breccia dell'onda. Stiamo parlando di Gianna Nannini con Bello.

0: La cantante rock regina del rock italiano, stiamo parlando di Gianna Nannini, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con questo singolo intitolato Bello Impossibile. Si narra che questa canzone lei l'abbia dedicata a Muammar Gheddafi, che all'epoca, adesso ormai purtroppo non c'è più da tanti anni, all'epoca era il Rais o il Ras della Libia e ha governato la Libia dal 1969 fino al 2011, se non vado errato. Bene ragazzi, prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Adesso il microfono passa ad Angela per il pezzo degli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano che fu presentato ad un festival di Sanremo nel 2006. Il singolo fu il più venduto in Italia e fu certificato disco d'oro del paese. Loro sono i Zero Assoluto e il brano è Svegliarsi la mattina.

0: abbiamo ascoltato Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina e ora passiamo ai giorni nostri.
1: I Zero Assoluto erano quelli che cantavano sottovoce, però ragazzi, di ragazze ne hanno fatte innamorare, di donne ne hanno fatte innamorare non so quante migliaia in Italia, e non solo in Italia, perché questa è una canzone che è andata benissimo anche nei paesi di lingua neolatina. Siamo arrivati alla conclusione? Sì, perché abbiamo l'ultimo brano per quest'oggi. Siamo insieme ad un vero e proprio marziano della musica. Stiamo parlando di Caparezza, lo dice lui stesso: vengo dalla luna.

0: Si può dire tutto di questa canzone, ma che non le manchi la grinta, assolutamente no. Bella, grintosa, quello che ci voleva per darci la carica e completare il percorso delle nostre sei canzoni anche quest'oggi all'interno di Italia in Sette Note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri in sei canzoni, una per decennio. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
2: Game over.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire e lo

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: detto il dottore, eh?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato né altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

0: Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era number one. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è una canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go, con Patrice Rushin. Ci sentiamo tra qualche istante. Dai, io torno dopo, eh?
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Music.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli, si chiama I Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che ha un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un caso di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Quanti ricordi dietro questa canzone? Mannaggia! Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluz, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 3343 347 82 7268 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.

0: tanti componenti di questi sono espatriati verso gli altri gruppi. Hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa. C'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You. È una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella rietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Vorremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W, perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È entrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Hard, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso, bellissimo, insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cime Tempestose e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marco Lino e Del Vais. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 3098 54.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Questa è la puntata di My Chanson Air. Ciao a tutti, io sono Roberta Calce. Voi sarete i protagonisti del nostro appuntamento con le vostre canzoni che ci mandate. Dopo vi do anche l'indirizzo di posta elettronica dove mandarle con la vostra biografia. Iniziamo subito con Massi Farina e Roma. La Roma.

0: Sapete, in Milano sta spopolando un locale che chiede ai clienti di lasciare lo smartphone all'ingresso. In cambio? Sconti e drink omaggio. Risultato? Più conversazioni vere e incassi alle stelle. Provateci anche voi. La musica, questa è My Chanel, vi presento Paradox con Cuori in fuga.
1: Siamo figli della notte che non dorme mai.

In Giappone alcuni ristoranti stanno testando dei robot che reagiscono se ignorati. Se non li guardi mentre ordinano, rallentano il servizio. Educazione versione tecnologica. Mi piace questa idea. Evviva i robot in questo caso. La musica My Chansonnaire con Isabella Vieira Cruz, in arte Isa, con Replay.

Se vuoi diventare anche tu il nostro protagonista qui a My Chance On Air, manda il tuo brano a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Dario De Nicola, che ci propone Felix Bus.

0: nostro tuffo nel passato con Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoci arrivati al termine del nostro appuntamento con My Chanson Air, con me Roberta Calce. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo
2: è... State ascoltando Radio Studio Potenza. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
3: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
2: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
4: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo ex re dell'ATP Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403 347 82 7268 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Condor Emmanuel. Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
1: Sì, forza!
2: È bello perché quando dice siete pronti, alzate il volume, allora c'è Dora che mi alza il cursore del volume dei microfoni. Grazie, Dora!
3: Di niente, Emanuele. Anche io chiudo un po' il suono perché...
2: Oh. Le cuffie sono troppo alte, vero?
3: Sì. Vabbè. Altissima.
2: Vabbè. Comunque, benvenuti, anche oggi ci siamo. Benvenuti perché è grande la puntata anche di questa settimana. E con me c'è sempre Dora che mi accompagna in quest'ora, che vi facciamo un po' di compagnia. All'interno di A Tutta Musica c'è sempre il Talent On Air, che è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti. Poi c'è il Segnalibro, grazie alla collaborazione con la biblioteca di Marubio e Luca che se ne occupa. E poi abbiamo il Caffè 90,
3: che lo inviaste al finale della lista, ok?
2: Sì, bisogna mischiare un po',
3: Mixiamo anche il programma.
2: Certo.
3: Oggi è un giorno di mixare tutto. O sea che questo va al finale,
2: luego no, al finale. No, l'ho all'inizio. Detto al finale, però è sempre all'inizio. Allora, non iniziamo a cambiare.
3: Hace tantos cambios, esos cambios ya son muy, muy drásticos.
2: Okay. Va bene. Poi abbiamo trovato una piccola notizia curiosa, no?
3: Sì, curiosa. Cosas que inventan, cosas que, pues no sé, para algunos será wow, qué bello, ¿no? Que le piacerá. Sí, pero sí. Para otros no nos gustaría como tanto, o sea, es peligroso al final y al cabo.
2: Perché, sì, la bella è perché il tecnologico, questa invenzione innovativa e tutto quanto, però ci sono sempre i pro e i contro di ogni cosa.
3: Esattamente. Se tratta sobre Oppo, che presentò un paraguas con pantalla integrata.
2: Quindi Oppo, che è una delle aziende dei telefoni, degli smartphone, uno dei più conosciuti qui al mondo, ha inventato questo ombrello digitale, diciamo così.
3: Esattamente, un ombrello digitale.
2: Ecco.
3: Così. Así no se pierde, por ejemplo, si estamos en plena lluvia, ¿no? No vamos a sacar el teléfono o mirar el reloj, que ahora también ya es inteligente. Entonces podemos guardar la pantalla de nuestro paraguas y ver las notificaciones que tenemos, ver nuestros mensajes allí.
2: ¿Visto? Allora, sicuramente c'è questo ombrello che ha un display. E quindi quando vi arriva una notifica, voi invece di uscire dalla tasca oppure dalla borsa il telefono oppure guardare l'orologio, lo smartwatch, potete guardare direttamente il display
3: dell'ombrello.
2: Dell'ombrello, mi veniva la parola, perché non sta piovendo.
3: Del paraguas, della sombrilla, decimos nosotros.
2: Ombrello.
3: Ombrello.
2: E quindi potete guardare il display dell'ombrello e vedere la notifica che vi è arrivata. E io penso che con il gesto degli occhi oppure anche con le mani, ma penso più con gli occhi, guardando come ha fatto Honor, che fissi la notifica e poi te la apre.
3: Sì.
2: La stessa cosa penso che sia anche questo display dell'ombrello, che tu fissando la notifica che ti interessa ti apre la notifica e leggi velocemente. Però ricordate, velocemente dovete leggere, perché se no andate a sbattere.
3: Io penso che más de uno, si lo llegan a hacer ya muchos, perché hasta ahora es un prototipo.
2: Esatto.
3: Yo pienso que puede sbattere más de uno, ¿no? Penso yo.
2: Ma poi io penso anche a questa cosa, no? Siccome è un ombrello e quindi quando piove molto e quindi si fa un acquasero, no? Uno dice, ma io non lo porto fuori questo ombrello digitale, mi è costato più di, non so adesso quanto costerà, perché
3: no,
2: è un prototipo,
3: il prototipo non dice quanto costa,
2: non lo dice, quindi penso che costerà molto, e quindi uno dice, ma io non lo porto questo fuori quando piove, no?
3: Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para los días soleados, digamos.
2: Vedi, così sarebbe bello. Lo portate in ala, vedi, un ombrellone invece di un ombrello sarebbe stato
3: meglio. Para quando vanno alla playa o a un picnic, qualcosa,
2: perché già lì al sole non c'è pericolo di pioggia, quindi
3: è fermo
2: ed è fermo.
3: Si sta ahí, digamos, enterrado sentado en la arena y puedes mirar ahí.
2: Exacto, porque tú...
3: Sí, puede ser, es más viable así, menos peligroso.
2: Si estás prendendo il sole, sdraiato, così ti suona ding, guardi l'ombrellone e vedi già la notifica.
3: Sì, me parece mejor.
2: Oppure anche un bel display con, non so, 10-12 pollici e ti guardi anche un film, una pellicola.
3: También
2: si può. Io sto inventando le cose, poi adesso Oppo e Honor e Samsung le inventano e non ci pagano, ma guardano.
3: Estás dando demasiadas ideas creativas. Mejor, pongámosle final a esto y vamos a iniciar con la diversión y la música.
2: Que se llama
3: A Tutta Musica.
4: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: Buenísima, buenísima esta música. Hemos escuchado hoy en el Café 90 Freddie Mercury con Living on My Own y The Tampere con Fair It.
1: Anche questa settimana il Café 90 selezionato da Dora vi ha fatto, anzi a me ha fatto emozionare veramente tanto. Salutiamo Gianluca che è sempre in ascolto. Ciao Gianluca, grazie per i tuoi messaggi e ancora grazie per ascoltarci tutte le settimane.
0: Sì, sì.
1: Salutiamo a Francesco che è in ascolto e che ricordiamo che dopo di noi su Radio Centrale Oristano ci sarà il suo programma, quindi ascoltatelo. E poi salutiamo anche Silvano, Silvia e Marcello che ci hanno mandato i messaggi al 371-4634-294. Continuate a mandare i vostri messaggi e il Café 90
0: torna la prossima settimana.

Tutta musica ogni settimana con Manuel Dora, e c'è anche lo spazio dedicato anche agli artisti indipendenti Talent On Air, dove voi artisti potete mandare la propria musica a dimenchiocciolamail.com, fare ascoltare la propria musica qui al nostro programma, e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Alexis Salgrado con

0: Elena Alexis Salgado con Tell Me. Grazie per aver mandato la propria musica a qui a Tutta Musica e speriamo che potrai vincere l'intervista radiofonica. Adesso ragazzi, non lo so cosa devo dire.
1: Non lo so.
0: Dimmelo tu.
1: Vai a leggere il titolo della siguiente canzone.
0: Bravissima, bravissima, bravissima.
1: È una diretta indiretta?
0: No, no, per niente. Dedicata a tutti i Tauri, a tutti i Tori che sono in ascolto.

settimana c'è l'appuntamento con Assegna Libro, dove parleremo dei libri e dei consigli per la lettura grazie a Luca e alla biblioteca di Marrubio. Il primo libro che vi consigliamo si intitola L'acquaiola di Carla Maria Russo. Racconta la storia di Maria, una ragazzina di 15 anni che vive in un piccolo paesino e lavora nei campi per mantenere l'anziano padre. Un giorno Maria viene assunta come acquaiola nella casa dei nobili del paese e ogni giorno deve recarsi alla fonte, distante 3 km, per rifornire la famiglia di acqua. La vita di Maria è ricca di sacrifici, ma nel corso delle pagine di questo romanzo il suo destino si intreccia a quello di Luigi, quinto figlio della casata nobile, in cui condividerà con la protagonista vicende e interesse veramente spettacolari. Il secondo libro si intitola La domestica a ore. È uno dei nuovi romanzi di Sveva Casati Modigliani. Intreccia storie familiari, segreti e rapporti sociali. La protagonista è una donna che lavora come domestica a ore, entrando nelle case di diverse famiglie benestanti. Attraverso il suo sguardo il lettore scopre le vite dei nobili, matrimoni in crisi, tradimenti, ipocrisie e fragilità nascoste dietro una perfezione apparente. La protagonista diventa una figura silenziosa ma fondamentale nelle vite delle persone in cui si rapporta. Una storia in cui emerge un desiderio di riscatto incredibile. Il terzo libro si intitola Delitto di Benvenuto. È un giallo ambientato in Sicilia. La storia segue un detective da poco trasferita a Catania. La donna indaga su un caso complesso e ricco di segreti. Durante le indagini emergono vecchie vicende legate legami nascosti e tensioni che coinvolgono diverse persone. La protagonista, con l'intuito e determinazione, riuscirà a scoprire la verità. Un romanzo che unisce il mistero e atmosfera siciliana. E queste sono le tre richieste, diciamo i tre consigli per quanto riguarda la lettura, grazie alla biblioteca di Marrubio, che torna tra poco con Assegna Libro.

0: y entramos a le tre novità editoriale che presentiamo oggi. Sono il primo libro, Madri, storie di donne, il nuovo libro di Lorenzo Braina, famoso educatore. Se tratta di una opera intensa che raccoglie testimonianze autentiche di decine di donne incontrate dall'autore durante la sua lunga carriera professionale e umana. Non è un manuale pedagogico, ma un mosaico di voci che esplora l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Braina racconta storie di madri felici, stanche, entusiaste, ma anche storie di donne che hanno scelto consapevolmente di non diventare madri e a chi con dolore non ha potuto esserlo. Un libro meraviglioso. Il secondo libro si chiama Le chiamava persone medicine. Il protagonista è un bambino di 11 anni, affetto da una profonda ipersensibilità. Per aiutarlo a gestire questa sua condizione, viene mandato in montagna dalla nonna Adele. In questo scenario naturale, la donna gli insegna il valore della lentezza rispetto alla frenesia del mondo moderno. Il romanzo racconta l'importanza di aiutare e curare gli altri con le cose semplici e con la propria presenza. Un romanzo empatico e intenso. Il terzo libro, La Isola del Silenzio, è un romanzo giallo thriller. La storia ambientata su una isola apparentemente tranquilla, dove avviene un delitto che rompe l'equilibrio della comunità. La indagine porta alla luce segreti nascosti. Tra gli abitanti riportano ambigui e tensioni mai risolte. La isola custodisce verità scomode e un passato misterioso. Il protagonista ricostruisce i fatti con difficoltà. Il romanzo gioca molto su misterio con un colpo di scena finale, molto amato dai lettori. E para finalizar, entramos a la actividad de señalare presso la nostra biblioteca. Oggi vogliamo segnalare che venerdì prossimo stiamo organizzando una attività dedicata ai bambini in occasione della festa della mamma. Lunedì 11 si terrà in biblioteca il primo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubio. Per info e iscrizioni sulle nostre attività potete contattarci a bibliomarrubio@libero.it o al numero 07838 58 396, canali social della biblioteca. Vi aspettiamo. Grazie per questo bellissimo lavoro che sempre fa Luca per noi e per tutti.
1: E grazie alla biblioteca di Marrubio. Quindi Segnalibro torna
0: la prossima settimana.

siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste, ai messaggi che ti avevo mandato al 371-4634-294 in via WhatsApp. E salutiamo invece chi ci ha mandato il messaggio, invece ce l'ha mandato grazie all'app che ha scaricato di Dimensione Dance, e quindi ci scrive: ciao, sono Silvano, potete mettere la canzone Ti raserò le ruola di Gianluca Grignani? Grazie. Certo Silvano, ti accontentiamo subito.

0: Ti lascerò la ruola di Gianluca Grignani, richiesta da Silvano. E grazie, grazie Silvano per aver mandato il tuo messaggio. E adesso, siccome il tempo è tiranno, quindi noi già iniziamo a salutarvi ringraziandovi per quanto riguarda la vostra presenza fino alla fine. Grazie per seguirci anche nei social e anche grazie perché ci state seguendo anche nel canale YouTube, il nuovo canale YouTube di A Tutta Musica. Ricordatevi social Dimensione Dance e Facebook di Instagram e poi il canale YouTube di A Tutta Musica.
1: Y sigan enviando sus mensajes al 371-4634-294 que se leerán para la próxima puntata.
0: Exacto.
1: Hoy finalizamos saludando a Diego que escribe: hola chicos, acabo de escuchar su programa en colombia.com, pero solo entiendo lo que dice Dora.
0: Debo hablar español.
1: Sí, me pueden poner un vallenato de Rafa Pérez si no me falla el corazón. Muchas gracias y saludos. Claro que sí, Diego. Hoy te ponemos tu canción y finalizamos este bellísimo programa el día de hoy.
0: ¡Chao a tutti!
1: ¡Chao, chao!
0: La canción de Diego.

Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia già e vai.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Non capire che nell'orto tutto quello che ti serve non ci sta. A rubare l'insalata

di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia

Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Mi sono scordata, ma non mi sono dimenticata.
2: Chiama, mamma. Chiama mamma.
1: Che c'è Valentino, piangi?
2: Chiama, mamma. Chiama mamma.
1: A che c'è Valentino?
2: Chiama, mamma. Chiama mamma.
1: Pronto?
3: Che capa?
4: Ne! Lidia, tenga i casoni puliti.
5: Lidia, ne!
4: Lidia, tenga i casoni puliti.
5: Lidia, ne!

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli, andata e ritorno.

0: oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Allora amici, bentrovati, sono passati ben 7 giorni, eccoci qua, salve amici, ci siamo. È arrivato l'appuntamento con Flashback Music Memories, il consueto ritrovo con gli amici che amano i fantastici anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi Corrado Marescalco che vi saluta calorosamente, si parte!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con questo celebre singolo Hard Rock dei Deep Purple, pubblicato il 5 giugno del 1970. Il brano è noto per essere stato registrato durante le sessioni dell'album Deep Purple in Rock. Eppur essendo incluso nella versione originale dello stesso, ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche britanniche. Grande apertura per Flashback Music Memories, Deep Purple con Black Knight. Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

fantastica melodia, quella dei Negrita 2011, è un singolo appunto dei Negrita pubblicato il 23 settembre del 2011, brano di successo che anticipa l'album Dannato Vivere. Brucerò per te, Negrita. State ascoltando la grande musica senza tempo, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati agli anni 80, questo è un grande successo di Shannon, si chiama Do You Wanna Get Away, è la canzone dance pop della cantante americana Shannon, è il lead single del suo omonimo secondo album, ha raggiunto la vetta delle classifiche US Dance Club Chart Play per settimane e si è posizionata nella top 20 della US Soul Single Chart. Tra l'altro questo brano circola nelle discoteche in una versione naturalmente 2026. Noi abbiamo rispolverato la versione originale.

0: Abbiamo il nostro amico, il messaggio del nostro amico Francesco.
1: Bravissimo, saluto a tutta la community di Flashback Memories. E un saluto davvero speciale all'amico Corrado Marescalco, che con il suo programma musicale ci fa viaggiare nel tempo, tra emozioni, ricordi e grandi successi.

Sicuramente un grande classico per quanto riguarda la musica rap italiana. Frankie Heiner GMC, quello che ben pensano, quelli che ben pensano, naturalmente 1997, è un brano iconico del rapper italiano Frankie Heiner GMC, pubblicato nel 97 come terzo estratto dal secondo album La Morte dei Miracoli. La canzone, nota per il suo forte contenuto sociale e critico, vede la collaborazione di Riccardo Sinigallia. È sempre la musica, quella amica, Flashback Music Memories con Corrado Manescalco, dalla vostra Radio del Cuore.

Il grande disco funk degli BTS Express 1977. È stato un grande gruppo americano che arrivò a diversi successi degli anni 70 e 80. E soprattutto noto per il brano Does It Feel Good 1980, album pubblicati 7.

0: Abbiamo il saluto della nostra amica Charlie.
1: Hi to all the fans of Flashback Music Memories and a particular greetings to Corrado Marescalco.

Sicuramente un brano pieno di groove, Loredana Bertè. È un brano musicale interpretato da questa grande artista calabrese, contenuto nell'album omonimo 1988 intitolato semplicemente Loredana Bertè. RCA Records, La corda giusta. Da ricordare anche il brano pilota, Io sì io. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? È sempre la musica, Flashback, Music Memories, naturalmente insieme a Corrodone Scalco, dalla vostra radio del cuore.

Fantastico brano, chi non ricorda questo grande successo di Mika Kanalaland, Simply Red, semplicemente rosso, 2003, è il singolo del gruppo britannico, pubblicato il 17 marzo del 2003 come primo estratto da Long Plane Home. Il brano che ha segnato il successo commerciale del gruppo si basa sul campionamento della canzone del 1981, I Can Got For That No Can Do, naturalmente di Derry Hall e John Oates.

0: Sempre bello da ascoltare, naturalmente qui a Flashback Music Memories, Jovanotti con questa canzone del 1999, si chiama Un raggio di sole. Singolo del cantautore Lorenzo Cherubini, estratto dall'8º album in studio, appunto Capohorno, genere pop.
1: Senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole.
0: Abbiamo il saluto del nostro amico Maurizio, che tra tanti solleciti finalmente ci ha mandato un mitico vocale. Lo mandiamo in onda sicuramente.
2: Un caro saluto e un abbraccio a Corrado e al suo infinito amore per la musica. Ciao Corrado, ben brigato.
0: Ciao Maurizio, grazie. Sempre il grande sound Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. Adesso tutti in pista, musica prettamente dance.

Allora, di solito i brani di Typical in collaborazione con Josh. Qui abbiamo la collaborazione anche di Kimara. Typical featuring Kimara con Hunting Passion 1993. Il brano è stato pubblicato negli anni 90, periodo in cui il gruppo ha ottenuto il massimo successo sulla scena dance italiana.

0: Sandra, la storia di un amico mio, non diciamo il nome, assolutissimamente. L'uomo più furbo al mondo 2000, il secondo singolo estratto dal long play Max Gazzè, detto Godzilla, del cantautore romano e pubblicato nel 2000, genere indie pop. Abbiamo anche il saluto di un'altra amica che è all'ascolto.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Un grande sound, quello iconico di Womack & Womack, naturalmente 1984. Musica prettamente soul dall'album Love Wars, la canzone nota per le sue sonorità profonde e il suo rhythm and blues è stato campionato da Angie Stone. Signori, a voi all'ascolto Womack & Womack, Baby I'm Scared of You, 1984. Qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

proprio il caso di dire, è la versione quella grintosa di Rino Gaetano. Non è stata scritta da Rino Gaetano, ma da Riccardo Cocciante. È naturalmente la collaborazione di Marco Lumberti. 1978 la versione di Rino Gaetano è diventata famosa postuma, vendendo inclusa in diverse raccolte del cantautore calabrese. Allora salutiamo tutti gli amici d'ascolto, salutiamo Rosita, salutiamo Enzo, salutiamo Patrizia, Rita e naturalmente Letizia e tutte le altre colleghe che sono in ascolto. Ciao!

0: Estratto dal primo album in studio, appunto The Night Flight, genere rhythm and blues, jazz, funk. Abbiamo il saluto amico di Giovanni.
1: Saluti da Giovanni agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare a Corrado Marescalco. Ciao ciao!

E questo è un brano naturalmente che ci è stato richiesto dal nostro amico Fabio, un classico degli anni 70, Lugano addio Ivan Graziani, una celebre canzone di Ivan Graziani pubblicato nel 77 dall'album I Lupi. Il brano, con il suo testo evocativo, racconta la storia d'amore tra un ragazzo del sud e Marta, una ragazza del nord, sullo sfondo della Svizzera tra nostalgia, frontiere e contrabbando. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories. Noi ci risentiamo naturalmente qua sulla vostra Radio del Cuore tra 7 giorni. Ciao a tutti da Corrado Menescalco. Bye bye.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Cottificio La Nuova Cavuoti SRL offre prodotti da forno dolci e salati con ingredienti di prima scelta. Produzione di pane con farina tradizionale, integrale o di soia. Focacce, pizze farcite, taralli, biscotti, brioche, dolci tipici regionali, glassati e pralinati, pasta di mandorle e tante altre squisitezze. Siamo in via Sant'Angelo 43 AB a Pietra Pertosa, Potenza. Info al 333 501 62 40. Panificio biscottificio La Nuova Cavuoti. Viva la bontà!

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ti mostro il nostro pacchetto La Delizia. C'è da rimanerne senza parole. Andiamo al tuo buffet, ci pensiamo noi. Tutto dall'A alla Z. Vieni con me che ti mostro nel dettaglio. 3 vassoi di pizzette miste, 2 vassoi di panini napoletani, 2 vassoi di rustici misti, 2 di parigina, 1 pancanasta, 1 panino all'olio, 2 vassoi di piccola pasticceria, 1 vassoio di dessert, 1 di biscotteria, 1 di graffette. E non finisce qui, la torta di 3 kg. Personalizzabile come la vuoi, gusto e forma la scegli tu, ma non è ancora finita. Piatti, bicchieri, tovaglioli, forchettine, 2 bottiglie di Coca-Cola, 2 di Fanta e una cassa intera di 6 bottiglie di acqua. Il tutto, vuoi sapere a quanto? Udite, udite, solo 99,99! Mamma mia, siamo fuori di testa! Tutto compreso, avete capito bene!
2: Monica!
1: Dimmi!
2: Ecco, il babà ha festeggiato, glielo regaliamo noi!
1: Ancora! Perché qui da noi il babà è di casa!

Adesso andatevene tutti. Sparite, non mi rompete più i coglioni perché io voglio dormire. Ecco.

0: buonasera, buon giovedì a tutti, ennesimo appuntamento, ventunesima puntata di Orizzonte Rosso-Blu per parlare ovviamente di quello che è il mondo potenza calcio, di quello che sta vivendo il capoluogo lucano dopo il passaggio del turno, la vittoria di ieri sera nel match di ritorno con il Campobasso. Questa mattina ci sono stati i sorteggi, ne parleremo ampiamente. Intanto, prima di cominciare, voglio ringraziare i nostri sponsor, che sono quelli che ci permettono appunto di portare avanti questa trasmissione: lo Spuntino Optical Center, la Cana Rent, Pasta Matteo, Naturagri, Panificio Cavuti, Delta Computer dell'Ildo Pali, e da oggi fa parte della nostra famiglia anche la Delizia Bar Pasticceria. Per cui ringraziamo tutti quanti per il contributo che ci danno e per permetterci appunto di parlare di potenza calcio, di raccontarvi quello che noi vediamo nel modo più professionale possibile. Volevo anche ricordarvi che ci potete seguire sui canali 235 e 244 del digitale terrestre, oltre chiaramente su tutti i nostri social. Parliamo di potenza, parliamo di quarti di finale. Il Potenza ha superato lo scoglio Campobasso, l'ha superato con estrema facilità, dimostrando di essere in un momento di forma assolutamente importante e di essere sicuramente in grande fiducia. Ne parliamo con gli ospiti, vi presento gli ospiti di questa sera, a cominciare chiaramente all'estrema sinistra da Gerardo Passarola, il mio compagno di viaggio, ormai presente in tutte le trasmissioni.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera Gerardo. Poi abbiamo due graditissimi ospiti, abbiamo mister Pinuccio Camelia, che insomma Potenza è un'istituzione a livello di allenatore, ha vinto tantissimo, ha conquistato la promozione in eccellenza quest'anno con la Murese, facendo praticamente un qualcosa di incredibile, una specie di miracolo sportivo. Grazie Pinuccio per essere qui con noi.
2: Buonasera.
0: Ringrazio anche Federico Pellegrino, giornalista, ha un importante spazio informativo su YouTube, nel quale racconta sicuramente in modo incredibilmente professionale quello che è il cammino del Potenza e anche del Picerno, per cui ringraziamo anche Federico di essere qui. Cominciamo subito con quelle che sono le notizie. Stamattina si sono tenuti i sorteggi per quanto riguarda i quarti di finale, quattro partite, che saranno Union Brescia, Salernitana Ravenna, Lecco Catania e Potenza Ascoli. E insomma, la prima domanda è di rito: come ci è andato questo sorteggio, Gerardo?
3: Ma io l'ho detto, secondo me ci è andato bene, perché devo dire che ho sentito parlare spesso di, non lo so, se prendiamo quello, se prendiamo questo. A questo punto della situazione, insomma, una vale l'altro. Sinceramente, perché più di qualcuno forse era meglio se prendevamo il Brescia, se prendevamo quell'altro, no. Io dico che se io fossi allenatore di una di queste squadre arrivato a questo punto, io mi preoccuperei del Potenza e del Casarano, perché sono due mine vaganti. Quindi noi siamo alla pari di questo, secondo me, con qualche cosa in più.
0: Ecco, stessa domanda a mister Camelia. Potenza Ascoli, al di là di quello che può essere un po' il blasone della formazione ascolana, che sicuramente ci porta indietro al ricordo di Serie A, di Serie B, di giocatori importanti come Casagrande, di un presidente come Costantino Rozzi, che ha fatto la storia del calcio, ecco, secondo te è l'avversario giusto per il Potenza?
2: Beh, non lo so, l'avversario si dice dopo le partite. Sicuramente è una squadra blasonata, però come dice Gerardo, sono d'accordo, trovare adesso il Potenza, sarei più preoccupato al posto dell'Ascoli che non da parte nostra, perché adesso siamo una squadra in forma e quindi poi con chi si gioca, poi no, è la stessa categoria, quindi differenze non ne vedo.
0: Federico, che ne pensi di questo accoppiamento?
4: Io ovviamente la nostra è un'analisi giornalistica che tiene conto poi di quella che è la cronaca. L'Ascoli per il Potenza è come se fosse una finale anticipata, considerando il percorso delle due squadre, considerando che l'Ascoli è arrivato all'ultima giornata contendendosi la Serie B in un bellissimo testa a testa con l'Arezzo. Il Potenza arriva forte del suo percorso, forte della sua spensieratezza e forte del suo entusiasmo. L'Ascoli arriva a questa gara con diciamo la, non la presunzione, però il, con i galloni di favorita, con i galloni di quella squadra che è arrivata un passo dalla B e si trova vicina comunque ad un traguardo storico importante. Poi la squadra è stata costruita sicuramente con parametri diversi rispetto il Potenza, e quindi è chiaro che per il Potenza sicuramente la peggiore delle squadre
1: che si potevano incrociare,
4: certamente sì, però è chiaro non che nella, il, calcio, nel, il pallone rotondo lo sappiamo,
1: nel calcio non male la proprietà transitiva, il, Catanza, il campo basso ha battuto l'Ascoli, esatto. E il Potenza ha battuto il campo basso, a questo punto il Potenza batte l'Ascoli, non si può fare questa uguaglianza, però quella partita, l'ultima di campionato, che il campo basso, nella quale il campo basso ha battuto l'Ascoli, in qualche modo può vedere un pochino che si possa fare, insomma, che sia un avversario alla portata in qualche modo, Gerardo. Ma
3: sono d'accordo con Federico, dice che parliamo di una squadra blasonata, l'Ascoli, per come è arrivato, per il campionato che ha fatto, tutto con, ma a questo punto della situazione credo che noi siamo allo stesso, perché loro ci sono arrivati in una maniera, noi ci siamo arrivati in un'altra, però giustamente Federico parlava pure di la nostra spensieratezza, noi siamo tranquilli, così come anche il Casarano, dico io, siamo due vine vaganti, per cui io giustamente diceva Pinuccio, io al posto dell'Ascoli mi preoccuperei io, non tanto lui dell'Ascoli, insomma, è tutto sommato.
1: Allora, allenatore, l'Ascoli è fermato due settimane, anzi da tre settimane, se non ricordo male. Ecco, questo può essere un vantaggio per Potenza o può essere uno svantaggio per l'Ascoli o viceversa? Cioè, sempre un anno già tanto ha fatto degli amichevoli, perché l'altro ha fatto degli amichevoli, però non è la stessa cosa.
2: No, sicuramente no, per me è uno svantaggio, perché poi si perde il ritmo partita, anche nelle amichevoli, sì, sono amichevoli, e quindi si perde un po' il ritmo partita. Quindi credo che noi arriviamo sicuramente più allenati, agonisticamente sicuramente, ma ripeto, per me questo vantaggio dell'Ascoli non lo vedo, assolutamente.
3: Però sentivo la conferenza stampa del dopo partita del Potenza, qualcuno ha chiesto al mister in che modo possiamo arrivavamo a questa partita. È vero che loro sono 20 giorni che non giocano, quindi può essere un fatto negativo,
1: sì.
3: Però può essere anche un fatto negativo pure per noi, che abbiamo giocato di 15.
1: Sì, insomma, se sono dal punto di vista mentale, però Potenza arriva in un momento di forma strepitosa, in fiducia, come ha detto, avendo ritrovato un po' anche un ruolo chiave.
4: Potenza non ha nulla da perdere, non ha pressione, anche se poi alla fine non è vero, perché in città si inizia a respirare quell'entusiasmo di voler tentare l'impresa, perché poi alla fine quando te la giochi, quando arrivi vicino, però io credo che la forza del Potenza è l'entusiasmo di un gruppo che ha dimostrato, ecco, io colgo che in questa squadra c'è la voglia di stare insieme, oltre il fatto di aver vinto la Coppa Italia, oltre il fatto di avere dei calciatori che stanno overperformando, parlo di Felipe, parlo di Schimenti, e questa alchimia di gruppo magari può essere la ricetta magica che può permettere a questa squadra di tentare un'impresa, perché eliminare l'Ascoli è un'impresa alla portata del Potenza, sì, ma è pur sempre un'impresa.
3: Io non voglio essere ripetitivo, perché l'ho detto più volte qui, che a questo punto che siamo arrivati dobbiamo, devo dire che è tutto merito dell'allenatore e di questa, della squadra, perché è riuscito a creare un gruppo, ma non soltanto il gruppo che scende in gamba, ma nello spogliatoio, perché Pinucci mi può dare atto di questo, che i risultati si costruiscono all'interno dello spogliatoio, e questo è uno spogliatoio eccezionale. Devo dire, faccio i complimenti veramente al mister, al di là di quello che si diceva di questo ragazzo che doveva andare via, mi pare che anche in conferenza stampa è stato ribadito di nuovo il fatto che lo volevano mandare via. Ma poi dobbiamo sempre dire chi lo doveva mandare via? Non certamente la stampa, non certamente i tifosi, cioè che lo devono
5: fare. Ma questo è il grande problema, questo si dice che si comunque lo scambio appunto è sempre un
3: sono d'accordo. Però no, i giornalisti sono quelli che fomentano
5: la stampa, non essendo l'altra, essendo una
3: tecnici non va
5: il fatto che non essere in discussione da una della miseria in qualche modo aveva fatto capire che il primo a essere preso sotto mira, e lo sa anche Mister Scrivani, l'allenatore,
2: non si possono cambiare 20 persone, è chiaro, cambiare
1: se cambiano, l'abbiamo visto squadre che ne hanno cambiato 4-5 in una stagione, per cui ci sta. Io invece a Pinucci volevo chiedere, tu sei un allenatore, sei potentino, hai allenato il Potenza, la rinascita del Potenza parte un po' dalle tue mani, perché fu allora quando ci fu una vecchia fusione, rinacque il Potenza.
4: Ne ha fatte due di rinascita.
1: Bravo Federico. Si vede che ti vogliamo bene, Pinuccio. Volevamo sapere cosa si prova, Pino, in questo momento a trovarsi alla guida di un Potenza che sta andando così, con l'entusiasmo che si sente in città.
2: Ma sicuramente c'è entusiasmo, si sente non appagato, perché non è appagato mai un allenatore, però molto soddisfatto, perché proprio quello che diceva Gerardo era stato molto criticato, e quindi adesso penso sicuramente sarà appagato e sarà contento del quello che sta ottenendo, perché poi è una squadra che gioca bene.
1: Sì, la Potenza in effetti è una squadra che sta dimostrando un bel calcio.
3: Ma ha sempre giocato bene, poi al di là di quelli che sono stati gli errori, molte volte sono...
4: Sì.
3: Abbiamo sempre parlato di errori individuali.
1: Sì, ma noi abbiamo parlato anche di un cammino altalenante.
2: Gioca bene, sicuramente si vede che è una squadra affiatata, che c'è anche un lavoro sotto. Si trovano bene nei ruoli, nelle... Si parla sempre catene, però diciamo lavorano bene su tutte le situazioni di gioco, specialmente in quelle d'attacco, e si vede che c'è un lavoro sotto.
3: E poi un'altra cosa che abbiamo sempre detto anche qui, si è parlato delle seconde linee,
2: chi è Maisto? Il 23 là.
1: No, De Marco.
3: Perché? Quello è stato un protagonista del Pescara l'anno scorso. Dicevo che le seconde linee, ma io credo che in campo ne scendono 11, però dopo chiunque è stato chiamato a dare il proprio contributo ha dimostrato alla pari di chi ha sostituito.
4: Questo è stato uno, secondo
1: sentiamo un attimo.
4: Solo concludere dicendo, è stato proprio questo uno dei segreti, perché anche rispetto allo scorso anno, quest'anno Dauri è stato più continuo e c'è stato un periodo di flessione di Petrungaro, che però adesso sta bene. Radi è tornato ad essere l'Erradi dello scorso anno.
1: Sì,
4: Castorani è cresciuto.
3: Anche chi ha dato per un quarto d'ora il proprio contributo l'ha data alla pari di chi?
4: Paradossalmente anche delle Monache, e veramente concludo, che era arrivato con dei problemi fisici evidenti,
1: certo.
4: Adesso sta migliorando dal punto di vista fisico e dalla mano.
1: A questo proposito, per mandarci un po' un estratto della conferenza stampa del mister e anche dell'attaccante, quello che dice l'attaccante è molto interessante, del Campobasso, e poi ne parliamo.
6: RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Che a fine primo tempo avevo chiesto un po' di palleggio in più per far respirare, e mi sono reso conto che non è nelle nostre corde. Noi siamo una squadra che deve giocare, una squadra che deve andare, perché i primi 10 minuti fino al gol loro, diciamo, non abbiamo interpretato bene il secondo tempo, ecco, eravamo andati un po' in gestione e questa squadra deve andare, perché ormai è un DNA che quando gioca, quando attacca, può fare male. Credo, come hai detto tu, che il primo tempo è stato incredibile, è stato un primo tempo di grande qualità, di grande maturità. Sono molto contento della prestazione di Murano, perché credo che abbia fatto un'ottima partita. Peccato perché gli è mancato solo il gol, però sull'occasione del gol ha fatto un movimento d'attaccante forte, ma credo che tutta la squadra abbia fatto bene, come hanno fatto bene Petrungaro, Erradi e Bure, che sono i tre ragazzi che oggi ho cambiato per far respirare Dauria, Camigliano e Siatunis. Ecco, quindi anche questa è stata una bella nota positiva. Io credo che la palla che abbia dato Felipe a Murano sull'azione del gol, c'è grande qualità, ed è vero quello che dici, che hanno reso veramente una cosa semplice. Le giocate che abbiamo fatto oggi, la personalità, la maturità, la qualità, è stata, forse abbiamo reso il campo basso meno forte di quello che è, perché ripeto, abbiamo giocato con una squadra molto forte. I ragazzi sono coscienti, perché anche nell'esultare oggi sono stati molto, molto cauti.

I nostri tifosi, è un campo così pieno che gioisce dall'inizio alla fine, credo che sia stato anche un bello spettacolo, e quindi credo che i ragazzi sanno benissimo di essere diventata una buona squadra e ci arrivano con grande convinzione. Noi abbiamo fatto sia all'andata che al ritorno, abbiamo fatto molto bene, ripeto. Noi veniamo dalla trasferta di Campobasso, i dati dicono che hanno fatto 0 tiri in porta al netto dell'occasione di Bifulco e una del secondo tempo, però venire a Campobasso, fare 0-3 con una squadra forte, non era con quel pubblico, poi che tra l'altro colgo l'occasione per fare anche complimenti, perché anche stasera sono stati veramente belli da vedere e sono stati un esempio, secondo me, da mettere anche in evidenza, perché hanno sostenuto la squadra, hanno applaudito alla fine sia all'andata che al ritorno, e quindi faccio i complimenti a una tifoseria che ha dimostrato di avere cultura dello sport. Ci arriviamo bene, noi abbiamo voglia di andare avanti, sappiamo che sarà difficile, ma noi ci proveremo fino alla fine con questo piglio e con questa energia. No, sono d'accordo che le seconde non giocano da 20 giorni, quindi sicuramente può essere un vantaggio, però è anche vero che tu fai la terza partita, ecco, quindi dobbiamo equilibrare un po' le cose, perché può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché poi la partita dura 90 minuti, però credo che dobbiamo avere l'atteggiamento del Potenza, né più né meno, farlo bene come abbiamo fatto stasera e farlo, avere il coraggio di farla anche contro una grandissima squadra che sicuramente incontreremo. E Petungaro è questo, cioè Petungaro ha dimostrato già in altre circostanze di essere un giocatore incredibile. Credo che quest'anno non abbia avuto tanta fortuna in zona realizzativa, ma ha avuto veramente tante occasioni, è bravo a crearsele, e credo che stasera si sia fatto trovare pronto, è stato veramente incredibile, ha fatto una partita importante, e torno nuovamente a fare i complimenti al mio staff, perché c'è stato fatto un lavoro importante per portarlo nuovamente al top della condizione, e credo che stasera si sia visto.

0: Sentite anche Bifulco, abbiamo dei problemi tecnici per quanto riguarda l'audio, ma comunque Bifulco ha detto che il Potenza ha meritato sostanzialmente il passaggio è facile a dirsi, però io vi chiedo due riflessioni riguardo proprio il fatto dei gironi, ecco, ed è di quello che Campobasso scarso, questa è una domanda che fecero in tribuna, in sala stampa a Campobasso. Campobasso troppo scarso o Potenza troppo forte, Gerardo?
1: Ma che il Campobasso sia troppo scarso, no, perché ha dimostrato.
0: La fece un giornalista di Campobasso lì a Serra, al giornale del Campobasso dopo la partita di andata.
1: Che in quell'occasione il Potenza si è superato, insomma, tutto sommato. Però se andiamo a vedere nei dettagli proprio la partita di Campobasso, non è che Campobasso abbia proprio demeritato. Se noi andiamo a vedere, noi il primo gol l'abbiamo fatto sul calcio di rigore nettissimo, indubbiamente. Poi il secondo gol
0: è andato su una ripartenza, su una
1: cosa di Bifulco. Ha sbagliato il gol e noi sulle ripartenze siamo micidiali. Quando ci vengono a pigliare alti siamo. E poi il secondo gol. Questa partita di ieri è chiaro che già venivano con uno svantaggio
0: notevole.
2: Potenza è stato bravo a fare il gol.
1: Subito fatto gol, insomma, è chiaro, anche dal punto di vista morale.
0: Un compassino segnalato, mister Caviglia, insomma, mi sembra che non ci sia poco da dire.
1: Però dire che il Campobasso sia scarso, questo
0: no.
3: Beh, sicuramente ho visto una sola differenza, la velocità di gioco del Potenza contro la velocità del Campobasso. Là ho visto la differenza, il Potenza è veloce quando riparte, è una ottima velocità. Il Campobasso è più compassato, però con giocatori che sanno.
0: Forse è andata il tecnico, mister Zani, sbagliò a affrontare in questo modo la partita, nel senso che giocò con tre difensori fissi sui nostri tre attaccanti che sono estremamente veloci e questo ha fatto un po' la differenza.
3: Loro hanno cominciato pressandoci altissimo, no? Perché nell'uno contro uno e chiaramente giocavano tutto campo uno contro uno e nelle ripartenze

0: là è stato l'errore, perché noi quando ci vengono a pressare alti, se riusciamo a uscire, siamo letali, perché poi in velocità siamo inarrestabili.
1: Prima del prossimo collegamento telefonico, già pronto, volevo chiedere una cosa a Federico, che poi ne parleremo. Le quattro squadre del girone C nei quarti di finale. Sì, ho sentito che quattro squadre del girone C, brevemente, che abbiamo il collegamento, vuol dire che il girone C è quello più forte?
2: Quest'anno sì, lo dicono i numeri, ma soprattutto lo dicono anche gli ingaggi, che danno l'idea di quanto si è speso per poter arrivare anche tra i primi tre posti. Questo deve dare ancora più lustro al Potenza del percorso fatto e del fatto, scusate la ripetizione, che arriva a giocarsi i quarti di finale di un playoff contro squadre che hanno speso il doppio se non il triplo.
1: Abbiamo il collegamento telefonico con Leonardo Di Benedetto, sì, è allenatore del Melfi che ha vinto il campionato di eccellenza e che giocherà il prossimo campionato in Serie D. E con noi, prima di fare il primo, tutti li facciamo i complimenti, non è vero Gerardo, perché sono meritatissimi, perché torna Melfi ad affacciarsi nel calcio che conta. A lui volevo chiedere anche un pochino il suo parere su quello che sta facendo il Potenza in questi playoff. Buonasera Di Benedetto.
3: Buonasera a tutti quanti voi, buonasera. Il Potenza sta facendo un bel cammino, un po' come sentivo le altre squadre che hanno avuto l'accesso del girone C, che senza dubbio è il girone che riesce ad esprimere anche per tradizione, per valori, per appeal, qualcosa in più. Poi sicuramente, senza ombra di dubbio, avendo anche i budget a disposizione, la speranza è quella che una squadra del girone C possa fare il salto in Serie B. In Potenza ho sentito quello che diceva il mister Canaglia, che saluto, senza dubbio una squadra che ha ritmo, una squadra che tiene sicuramente alti giri e riesce ad esprimere un buon calcio. Poi il fatto di essere arrivato un po' più riposato rispetto agli altri, perché poi questi playoff, giocando a pochi giorni di distanza, diventa anche una questione di freschezza, di predisposizione ad affrontare queste partite in pochi giorni.
1: Ecco, abbiamo parlato di girone meridionale, mister, anche voi l'anno prossimo farete ancora là, perché insomma ben si sa, è sempre il girone più difficile che c'è, ci sono tante società blasonate, eccetera, eccetera. Come lo state preparando, mister? Avete cominciato già a parlare in qualche modo di quello che sarà il futuro?
3: In questo momento c'è un po' di inerzia, dettata dal fatto che c'è il problema del campo. Per quanto riguarda il futuro, non abbiamo ancora iniziato a parlare, ad onore del vero non so se resterò a Melfi, questo non ve lo so proprio dire, non riesco a dirvi questo, però perché poi, come ben detto, il girone H è un po' come il girone C per quanto riguarda tutta la Serie B, è un girone affascinante, però molto difficile, impegnativo, e bisogna farsi trovare pronti, e dobbiamo, laddove si deciderà di fare una programmazione insieme, sicuramente buttare le basi per far sì che questo salto di categoria sia duraturo e non sia soltanto estemporaneo.
1: Certo.
4: Io intanto faccio i complimenti a Leo, perché è riuscito a portare il Melfi in un campionato che era già da un po' di anni che stava fuori, un campionato più consono alla città, insomma. Poi voglio ricordare che Leo è un figlio d'arte, cioè il figlio del decano, tra i decani degli allenatori della Basilicata, Franco Di Benedetto, a me molto caro, perché veramente era non voglio dire che io ero un figlio, ma un fratello maggiore era per me, quindi una persona, quindi gli faccio i complimenti, come approfitto per fare anche i complimenti a Pinuccio Camelio, perché questa è la dimostrazione che i nostri tecnici non sono assolutamente da meno ad altri.
1: Assolutamente.
4: Solo che il problema è, bisogna crederci in questi ragazzi, in questi giovani, perché è vero che nessuno è profeta,
1: è profeta,
4: è
1: profeta, è profeta, è
4: attualmente siete sicuramente più giovane, quindi proprio perché se vogliamo far crescere il calcio a livello locale bisogna, quindi complimenti Leo.
1: Io ringrazio mister Giovaninetto per la sua presenza questa sera, gli facciamo in bocca al lupo
3: e voglio ringraziarvi per i complimenti. Penso che il tuo pensiero sia giusto, anche perché comunque poi il calcio ormai si evolve in maniera continua, quindi bisogna avere delle idee, bisogna portare dei principi, perché altrimenti poi diventa veramente complicato emergere. È un po' come è successo a noi a Melfi, dove quando sono arrivato io alla squadra aveva qualche difficoltà, pian piano, cioè pian piano, in realtà con un percorso abbastanza importante, perché poi le abbiamo vinte tutte fino alla vittoria del campionato, siamo riusciti grazie anche all'apporto, perché poi c'è da dire che Melfi è una città che aveva sete di calcio, quindi avevamo una tifoseria, una piazza che sicuramente ha vissuto palcoscenici importanti, però veniva un percorso degli ultimi anni che non le competiva, e con l'apporto di tutti quanti siamo stati in grado di raggiungere l'obiettivo, come l'obiettivo che la società finora non si è sempre fissato.
4: È lo stesso lavoro che ha fatto
1: anche fino a
3: assolutamente sì.
1: grazie mille mister, ci sentiamo nelle prossime occasioni. Grazie a voi, buonasera.
4: E chiaramente insomma facciamo l'in bocca al lupo, sperando che il calcio lucano riesca sempre a crescere di più, perché abbiamo bisogno di squadre, sempre di più squadre, anche che insomma possano giocare in tornei importanti. No?
5: A livello locale mancano all'appello realtà
4: consistenti.
5: Melfi può essere Venusa, Lavello, Rio Negro, c'è un problema di gas,
4: ma torniamo a quello che era Serie C e torniamo a parlare dei potenza Ascoli. E una seconda cosa detto a Federico prima, cioè del fatto dei gironi, c'è una differenza tra gironi, Pinucci, cioè girone A, girone, cioè sembra che i gironi del Nord abbiano quelle due o tre squadre che sono fortissime, ma per il resto sia abbastanza, diciamo, un livello abbastanza basso, mentre qui magari le squadre di livello sono, magari non sono proprio fortissime, ovvero sono fortissime, ma c'è un livello più alto da parte di tutto il raggruppamento.
0: Ma credo di sì, perché si vede anche adesso dei playoff, no? Visto che ci sono quattro del 14. E quindi vuol dire che, ma di solito sono campi più cattivi, campi più con molta gente al campo rispetto a quelli del nord. L'altro giorno in Renate non c'era nessuno.
4: Non c'era nessuno. Uno
0: spareggio playoff non si vede nel nostro girone una cosa del genere. Quindi già a livello ambientale è molto molto molto più difficile.
4: Gerardo.
5: Ma in effetti è quello che diceva sia Federico che Pinucci, il fatto che ci sono quattro squadre del girone C in finale, insomma, la dice lunga. Poi se andiamo a vedere le squadre che partecipano al campionato del girone C, squadre blasonate, Catania, Messina, tutte, cioè, Salerno, cioè, le altre. Io non vedo molto una differenza dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista
4: ambientale.
5: Lì è la differenza.
6: Dal punto di vista forse tecnico ci sono squadre del girone A e girone B che sono messe meglio di alcune squadre del girone C, ma dal punto di vista dell'agonismo
5: la differenza è questa, sì. Perché dal punto di vista tecnico diciamo che
6: forse nel girone A e B
5: siamo lì. Però dal punto di vista dell'approccio
4: è fattibile una finale tra due squadre del girone C, Federico?
6: È fattibile tutto, anche perché ecco, vanno fatti complimenti al Casarano in particolar modo, perché come noi abbiamo elogiato il percorso del nostro Potenza, dobbiamo considerare che il Casarano tra dicembre e gennaio, dopo il pareggio contro il Picerno, stava anche lì saltando l'allenatore. Poi la bravura e la forza della società di credere nelle proprie idee, di dare forte peso alla propria scelta, ha dato la possibilità di Bari di continuare. Portare il Casarano innanzitutto fuori dalla zona pericolosa e poi con questo bellissimo viaggio.
1: La caratteristica di questo Casarano è che fuori casa lo avete tutte nei play.
6: Senza paura.
1: Cosenza e adesso arrivati, cioè gioca in casa come gioca fuori casa, gioca questa
6: caratteristica. Chiricò ha rispolverato calciatori che erano dimenticati, Maiello anche sta vivendo una seconda giovinezza.
1: Io di testa di Grandolfo su Chiricò ha fatto una cosa incredibile.
5: Le sorprese dei playoff sono proprio Potenza e Casarano.
1: Non so se è pronto già il collegamento, se è stato predisposto già il collegamento con il collega Marco Lella, direttore responsabile di picenotime.it. Sì, ancora non è pronto, va bene, parliamo fra qualche istante, perché con lui volevo approfondire un po' questo ascolto. Comincio con Federico, lo conosce molto bene l'allenatore, che Federico ha seguito molto da vicino al Picerno, e Mister Tomei ha allenato il Picerno l'anno scorso. Lui pareggio contro il Potenza, se non ricordo, andata e ritorno.
6: Sì, e poi la scorsa il Potenza. Nei playoff, assolutamente Tomei. Ecco, anche qui, e questo mi fa piacere ribadire questo concetto con Gerardo, Tomei è stato per tanti anni il secondo di Francesco, è stato a Verona, è stato al Sassuolo, è stato alla Roma e da lì ha imparato tanto, ha immagazzinato e poi gli è andata male a Monopoli il primo anno, lo scorso anno a Picerno con una squadra modesta, ha fatto un ottimo calcio, il Picerno è stato sempre in zona playoff, ha fatto sempre, ha valorizzato anche a gennaio quando la squadra ha perso dei pezzi pregiati, penso anche a Gilli, i calciatori, e poi quest'anno si è ritrovato Nicoletti da difensore centrale, gli ha allungato la carriera, e poi c'è anche Pagliai, c'è Palazzino, quindi per il resto è un allenatore sicuramente che non è una sorpresa perché non è un giovane allenatore come De Giorgio di Bari, ma ha fatto tesoro della grande esperienza che ha accumulata negli anni.
1: Buon secondo molto ovviamente già predisposto con Marco Nobile, direttore responsabile di PicenoTime.it. Buonasera Marco.
7: Buonasera a voi.
1: Buonasera Marco, allora stavamo parlando un po' di questo turno inedito per quanto riguarda il Potenza. Me l'hai scritto tu in precedenza, un solo precedente, ma due precedenti per quanto riguarda, abbiamo le foto in questo momento in sovraimpressione di Potenza Ascoli, 1-0 andata, 1-0 ritorno, stagione 1964-65, se no vado un po'. 63-64, per cui insomma sono 50 anni, 60 anni che non ci ritroviamo uno contro l'altro. Che effetto ha fatto questo accoppiamento di Ascoli, Marco?
7: È una sfida inedita che si ritrova dopo 60 anni, come dicevi giustamente tu, e sicuramente c'è curiosità, perché Potenza è una squadra che noi addetti ai lavori e tifosi dell'Ascoli conosciamo poco, ma che Mister Tomei invece conosce benissimo, perché l'ha già affrontata 4 volte, 3 con il Picerno e una con il Monopoli, e non è mai riuscito a vincere. Quindi è una sfida sicuramente che è molto attesa qui in città, ma sicuramente è una squadra di Potenza che andrà presa con le pinze. L'Ascoli potrà farla sul vantaggio del giocatore di ritorno in casa e soprattutto di poter passare il turno con due pareggi, però sicuramente c'è curiosità ma anche molto rispetto nei confronti della squadra di De Giorgi.
1: Ecco, che Ascoli troverà la Potenza? Sono 20 giorni che l'Ascoli lo gioca, la partita l'ha fatta a Campobasso che abbiamo ricordato è stato superato nel quarto finale della Potenza nei playoff con 3-0 andata, 3-1 al ritorno, e che Ascoli troverà il Potenza dopo questo lungo periodo di stop?
7: Ma un Ascoli sicuramente riposato, e vedremo come speriamo tutti qui ad Ascoli se riusciranno subito i ragazzi a riattaccare la spina, perché i bianconeri sono stati protagonisti di una grande regular season e soprattutto di una disperata rincorsa nei confronti di Oresto, che a febbraio era più 12 in classifica, poi l'Ascoli è riuscito a raggiungere la squadra di Bucchi e il testa a testa è durato praticamente fino all'ultima giornata, quando è arrivata la sconfitta di misura a a Campobasso. Mister Tomei può far a disposizione tutta la rosa, non ci sono infortunati, non ci sono squalificati, i ragazzi hanno lavorato in settimana qui al centro sportivo al Picchio Village, come ha detto anche oggi il direttore sportivo Matteo Patti, sono tutti pronti, sono tutti vogliosi di scendere in campo. Ovviamente c'è sempre una piccola incognita per capire se la condizione fisica e anche mentale sarà quella della primavera, quando l'Ascoli volava. L'Ascoli da febbraio alla prima ha inanellato 10 vittorie consecutive, poi arriva la sconfitta di Campobasso, compresa la vittoria per 2-1 ad Arezzo, che poi ha vinto il campionato. Quindi è una squadra che girava a mille. Adesso vedremo, speriamo tutti che possa tornare a mostrare il grande calcio che ha mostrato per tutta la stagione. Però sai, per adesso sono un po' un campione diverso, quindi emergono dinamiche particolari, ci sarà tanta tensione, però il fatto di giocare il ritorno al Del Duca, che già adesso vi anticipo sarà completamente esaurito, sicuramente è un'arma in più per i ragazzi di domenica.
8: Insieme a me c'è il collega Federico Perigo. Federico, vuoi fare tu una domanda a Marco?
6: Sì, innanzitutto buonasera. La domanda che le faccio è proprio sul tecnico Tomei, che si è trovato ad Ascoli al suo primo vero esame della carriera da allenatore in prima in una piazza esigente. Come è stato il suo approccio al netto dei risultati e soprattutto che considerazione ha all'interno proprio dell'ambiente questo allenatore, e poi come si è ripresa Ascoli dopo gli anni della B, dopo la retrocessione? Quindi se mi puoi fare un piccolo focus su Tomei e anche su come la società si è riorganizzata dopo gli anni della B.
7: Ah, per me è stata una manna dal cielo, perché è stato, diciamo, il portatore di una rivoluzione culturale, ma soprattutto di una ventata d'aria fresca, non solo calcisticamente parlando, perché comunque è una persona anche a modo che si sa porre con gli addetti lavori, con i tifosi, con noi giornalisti, ma una persona che si è accalata appieno, anche perché comunque lui è di Pescara, che non dista tantissimo da Ascoli Piceno, ma comunque ha avuto un impatto estremamente positivo. Io sono personalmente da Ascoli da 20-25 anni, raramente ho visto una squadra giocare così bene come quella di Tomei, e vero anche che l'Ascoli ha militato per tante stagioni in Serie B e la Serie B non è la Serie C, però per il contesto della Serie C raramente si era visto l'Ascoli giocare così bene. Discorso del contrario, noi avevamo due annate terrificanti, la retrocessione in Serie B dolorosissima, poi l'anno scorso un campionato di Serie C chiuso al 15° posto con la salvezza arrivata alla penultima giornata, veramente disastroso. Fortunatamente la vecchia proprietà, quella di Massimo Puccinelli, ha ceduto il passo, è arrivato Bernardino Passeri insieme al figlio Andrea, e devo dire che hanno fatto un grande lavoro, è stato azzerato tutto il quadro dirigenziale, è arrivato un nuovo direttore sportivo, un nuovo direttore generale, è stata ricreata la giusta alchimia con gli addetti lavori, con l'ambiente, con la tifoseria, e si è ripartiti. I primi risultati sono arrivati fin da subito, dopo una campagna acquisti estiva comunque importante, e Tomei è stato comunque il deus ex machina di questo Ascoli che è tornato protagonista, perché ha dimostrato di saper far calcio in una piazza che è completamente diversa da quella di Piceno, che è una piazza piccolina. Ascoli, cioè, è una piazza dove la pressione è veramente alta, qui si parla di calcio da mattina alla sera, e diciamo che di così ad Ascoli non ti permettono il minimo errore. Lui invece è stato bravissimo fin dall'inizio a rischiare, perché il gioco di domani era un modo 4-2-3-1 molto offensivo, in cui il dominio del possesso palla è veramente esponenziale. L'Ascoli ha una media di possesso palla del 65% a partita. Non è esistita quest'anno una squadra che ha avuto il possesso palla superiore a quello dell'Ascoli in 38 gare ufficiali tra campionato e coppa. E in più ha mostrato un gioco anche funzionale, nel senso che non è un possesso palla fine a se stesso, ma è una squadra che comunque segna tantissimo, con la migliore attacco di l'Arezzo, è una squadra che ha la miglior difesa, proprio perché il pallone spesso ce l'ha lei e non degli avversari, è un gioco che parte dal portiere vitale, l'ex Monopoli, che lui ha voluto fortemente, che è una sorta di centrocampista aggiunto, e Nicoletti, che è un ex Picerno, che è stato ottimamente impiegato da difensore centrale insieme a Curato, e poi davanti hanno fatto bene Goria, ha fatto bene Duffizzi, il trequartista Rizzo Pinna, che si abbassa molto, è stato decisivo tra gol e assist, è una squadra completa, che ha in Damiani il fallo centrocampo, centrocampo che è a due, anche se spesso Rizzopina si abbassa, ma uno è un 4-2-3-1 fluido, bello da vedere, funzionale, e Tomei ha vinto, per il momento ha vinto la sua scommessa, poi sai, dovesse essere eliminata per off, bella o non bella,
8: certo.
7: Però finora...
8: Alla fine sono un risultato, quello che contano. Ultima curiosità, c'è una superpotenza che c'è nelle, tra le file dell'Ascoli, Del Sole.
7: Del Sole purtroppo è stato sfortunato, perché si è rotto il crociato a settembre, a metà settembre, la partita con il Pineto, e quindi dopo un buon inizio, perché aveva anche segnato un gol in campionato a Terni, ha dovuto affrontare questa convalescenza. Adesso fortunatamente è tornato a disposizione, certo dovrà scalare le gerarchie, perché su quella fascia gioca Filippo e l'alternativa è Galoppini, che è stato acquistato dal Mantova a gennaio proprio per sostituire Del Sole, che tra l'altro ieri è diventato papà.
8: Porto un saluto, perché è un ragazzo che noi abbiamo conosciuto, molto molto gioviale, molto
7: lui anche quando non era ancora top a fine marzo ha voluto fortemente rientrare sempre nella lista dei convocati e stare in panchina insieme ai compagni. È un ragazzo che ha energia positiva e sicuramente potrà essere utile all'Ascoli nei playoff, certo anche non gioca una partita a settembre.
8: Ecco, bene Marco, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo, siamo a disposizione eventualmente per qualsiasi tipo di scambio di informazione, per cui puoi contare su di noi, sulla nostra emittente e sul sottoscritto, va bene?
7: Grazie mille, è stato un piacere, ci sentiamo in questi giorni.
8: Ci sentiamo in questi giorni, poi molto probabilmente ci vediamo anche per la partita di ritorno. Non so se tu vorrai a Potenza per la prima
7: volta. Ci stiamo organizzando, ma altrimenti ci vediamo mercoledì a Del Duca.
8: Sì, mercoledì a Del Duca. Arrivederci, grazie.
7: Questo segmento.
8: Grazie. Insomma, c'è tanta animazione, anche tanta voglia di fare, Gerardo.
5: Sottoscrivo in tutto. Per tutto quello che è stato detto di Tomei, sia quello che ha detto Federico che quello che ha detto. A questo proposito devo dire un aneddoto. Quando abbiamo giocato con il Picerno, il Potenza quest'anno,
8: sì,
5: davanti a me era seduto un signore che invieriva contro la panchina del Picerno gridando Tomei vai via, Tomei vai per tutto il primo tempo. Tanto è vero che io dopo l'ho bussato e gli ho detto guarda che Tomei non è qua, è Ascoli, e dopodiché è scomparso, non l'abbiamo visto. Quindi lo invito a venire domenica al campo, che è, cioè Tomei
8: così,
5: è
8: così, così, così
6: vedo. No, volevo solo fare questo parallelismo che ci pensavo stamattina. Tomei è molto simile a Pinuccio Camelia, perché Pinuccio Camelia anche lui adottava 4-2-3-1 qualche anno fa, non so se lo fa ancora oppure se lui si è convertito alla difesa a 3. Ammetto di essermi perso le ultime partite del mister, però io che ho vissuto anche lo spogliatoio con Pinuccio Camelia, in Tomei vedo una grande dote, sicuramente umana, perché dal punto di vista tecnico parlano i risultati anche per Tomei, che è quella che finita la partita si riesce sempre ad isolare quella che è la psicosi da gara, e questa è una grande caratteristica che ha consentito a Tomei l'anno scorso di fare bene a Picerno, e poi soprattutto che ha contraddistinto Pinuccio Camelia, la gestione del gruppo e soprattutto il fatto di saper trasmettere serenità proprio nei momenti difficili, certo. Io ricordo tante volte che Pinuccio Camelia non sempre ha allenato la squadra più forte, non sempre ha avuto squadre forti, però riusciva con il gruppo, riusciva con la battuta, la capacità di saper sdrammatizzare, anche a gestire quei momenti in cui magari qualche calciatore un po' più introverso ne risentiva, e questo credo che sia un elemento che alla lunga faccia la differenza.
8: Cioè, a questo punto tocca parlare a te.
0: No, vabbè, ma sono cose di calcio, sicuramente è così. Nel momento in cui tu ti assumi le tue responsabilità, non le fai pensare sulla squadra, credo.
8: Ti volevo chiedere sul fatto, l'anno scorso l'Ascoli si è salvata alla fine, quindicesima in classifica, quest'anno è ripartita alla grande, ha fatto una rimonta incredibile sull'Arezzo, si è giocato punto a punto fino all'ultima giornata con l'Arezzo. mi sembra che dal punto di vista anche caratteriale sia una squadra che ha una certa, insomma, quelle qualità necessarie per poter emergere.
0: Vorrei dire, non la conosco e quindi non posso parlare in esattezza, però l'entusiasmo che con cui parlava
8: il collega,
0: volevo intervenire e dire che comunque il Potenza è un'ottima squadra, non è che,
9: ma lo sanno,
8: lo sanno,
0: ha fatto tutto, ci sta pure, però
9: lo sanno,
0: ma
9: lo
0: attenzione
9: sanno.
0: Che il Potenza è
8: un ottimo. Ma del resto quando noi siamo ospiti delle trasmissioni esterne esaltiamo quelli che sono gli aspetti positivi.
0: Il Potenza sta in un momento ottimo, certo. Sta bene fisicamente.
5: Ti volevo dire, visto che lui ha detto che è basato sul possesso palla per quanto riguarda
8: lui ha detto
5: possesso palla e poi giocano molto alti. Sì, sì. Volevo dire proprio di stare attenti al fatto di giocare molto alti,
9: altrimenti fanno la fine del campo del primo tempo.
5: Quindi, proprio perché il Potenza ha la caratteristica.
0: L'ho pensato mentre stavo parlando, speriamo che sia così, perché poi.
8: Sì, un'altra domanda che mi viene spontanea sentendo quello che ha detto il collega da Ascoli, il fattore del Duca ci può essere? C'è uno stadio imponente a paragone sold out?
9: Io credo che il Potenza nel campo, se gioca come sa, il pubblico chiaramente è importante, ma non ho mai visto un tifoso fare un gol, quindi
8: no, questo
9: io direi,
5: questo sono veramente d'accordo,
9: io direi le
8: questo è anche vero,
5: giocare in casa pure in casa quando stai là dentro,
9: più che altro sono le dimensioni,
8: il fattore
9: sintetico,
5: non è che voglio sminuire il valore del pubblico, però ti dico, chi ha vissuto e chi vive il campo,
0: cioè, io preferisco giocare fuori casa perché comunque la squadra di casa di solito è che il pubblico ha sempre un po' di paura di non fare il risultato. Tu fuori casa puoi spensierare,
8: c'è la squadra positiva,
0: puoi spensierare fuori casa,
8: c'è l'aspetto positivo della spinta, ma c'è l'aspetto negativo della pressione. Voi mi insegnate, faccio un esempio per tutti, ma una squadra mondiale, faccio un esempio, la dose del Boca, della Bombonera, è qualcosa che ti spinge a fare il muro con Borussia Dortmund.
9: Più forse, voglio ridimensionare un po' il tuo discorso e dire forse più il sintetico del Viviani, per come è messo male, può essere una trappola. Ecco.
5: Sintetico, parliamo di ceramica.
0: Questo pure è vero.
9: Quello forse può penalizzare.
8: Può andare con fiducia, va con fiducia.
9: Deve andare con
8: a questo dopo confronto, Gerardo. Facciamo l'ultima tornata di risposta.
5: Ma sicuramente io ho detto che io sono fiducioso, sinceramente, proprio perché quello che ci ha fatto vedere fino ad ora è Potenza. E poi queste sono partite che sono un terno all'otto. Quindi fare pronostici mi sembra un po'.
8: Pinuccio.
0: No, ma l'ho detto, lo ribadisco, il Potenza è in un buon momento, sicuramente stiamo bene fisicamente, stiamo bene mentalmente, è una squadra che in questo momento diventa difficile da affrontare per tutte, quindi sono molto fiducioso.
8: Federico, Potenza che può, secondo te, quanto? Se vogliamo fare, facciamo un gioco di percentuale,
9: no, 50-50. Allora, ripeto, abbiamo passato un'ora a rispettare l'Ascoli per la qualità del gioco, per la qualità sicuramente dei fantasisti che annovera in rosa e per la bravura di un allenatore che aveva già dimostrato a Picerno di avere la stoffa per diventare, per imporsi in categoria. Però il Potenza in sé, Sandro, è una squadra impronosticabile.
8: Certo.
9: Perché
8: quando Potenza scenderà in campo?
9: Con il Trapani, poi fa una grande partita, per esempio a Terni, a Latina all'andata fa bene, al ritorno soffre, motivo per il quale io mi concentrerei in primis sul Potenza, pur rispettando chiaramente il valore dell'Ascoli e soprattutto la difficoltà poi di gare che si giocano a maggio, magari qui il clima è un po' più fresco, da altre parti magari possiamo trovare giornate diverse, quindi sono tanti i fattori che incidono.
8: Certo, alla fine dei conti poi insomma
10: in campo vanno 11 contro 11, per cui quello è, quello è. Io volevo ricordare quali sono gli accoppiamenti, così insomma andiamo verso la chiusura della trasmissione. Gli accoppiamenti, e si gioca domenica alle ore 20: Casarano Brescia, Salernitana Ravenna, Potenza Ascoli, questo alle ore 20, Lecco Catania alle ore 20:45. I ritorni si giocheranno il mercoledì successivo, sempre con gli stessi orari, tranne che cambierà la partita che sarà delle 20:45, sarà quella trasmessa dalla RAI e che poi insomma sarà ufficializzata. Volevo chiedere per voi però un pronostico a questo punto. Casarano Brescia, Gerardo. Nel doppio confronto, tu dici che
11: Casarano.
10: Salernitana Ravenna, Pinuccio.
0: Ravenna, perché la Salernitana non mi è piaciuta.
10: Non ti è piaciuta. Federico, si chiama Lecco Catania a questo punto.
12: Catania.
10: Lecco Catania, lo dice il Catania favorito.
12: Perché Toscano ha avuto il tempo e il modo per lavorare più sulla testa di questa squadra.
10: In sostanza, se Potenza,
11: che come è abituato ai vertici,
10: in sostanza,
12: come si fa?
10: In sostanza, se il Potenza passasse il turno, troverebbe la vincente di questo accoppiamento. Lecco Catania sarebbe questo l'abbinamento, con una prima partita, nel caso ci fosse il Potenza in casa, e la seconda fuori casa. Viceversa, in finale, perché gli accoppiamenti sono stati fino alla fine, il Potenza, se volesse la finalissima, giocherebbe la prima di ritorno in casa domenica 7 giugno e sarebbe una grandissima, grandissima festa. La finale poi cade nel periodo della festa di San Gerardo, per cui insomma potete immaginare quello che potrà essere l'entusiasmo della città capoluogo.
11: Ce lo auguriamo.
10: Dunque, dicevamo, le partite di andata domenica, le partite di ritorno mercoledì. Noi saremo al Don Luca di Ascoli, grazie al nostro sponsor L'Edilizia, che ringraziamo, e ovviamente diremo tutte quelle che sono le emozioni del pre partita, del dopo partita, e anche gli interventi magari con i tifosi che troveremo, perché siamo sicuri che saranno tantissimi potentini che si aggregheranno al Del Duca mercoledì prossimo, sperando chiaramente che non abbia risultato già nella gara di andata, perché partire con il piede giusto potrebbe essere un tipo di vantaggio, potrebbe essere quello che alla fine il tesoretto sul quale puntare,
0: no? Però lo stesso risultato non ci basta a noi, quindi
10: no, è per forza dovremmo cercare di vincere la prima partita e giocarci per il risultato, non la seconda partita, e non lasciare il doppio risultato all'Ascoli. Bene, abbiamo concluso per questa sera. Io vi ringrazio di averci seguito, ringrazio i nostri ospiti, Pinuccio Cavalli, grazie, ancora complimenti per la vittoria dei playoff con la Morese. L'anno prossimo rimane a Muro, tu sì?
0: Probabile
10: che rimanga a Muro, per cui vedremo le vittorie protagoniste nei campionati del campionato di eccellenza. Ringrazio Federico Pellegrino, grazie Federico, e vi invito a seguire quelli che sono gli appuntamenti su YouTube di Federico, perché sono sempre degli approfondimenti molto molto interessanti, e delle interviste sicuramente di grande qualità. Ringrazio il mio compagno di viaggio Giovanni Capezzaloni, che insomma sarà con me anche giovedì prossimo. Noi ci vediamo giovedì, sperando di poter festeggiare, di poter parlare di una di ulteriore partita del Potenza, per quanto riguarda le semifinali playoff. L'appuntamento rimane fissato per giovedì prossimo alle ore 20, sempre su Radio Studio TV Potenza. Grazie.

0: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Ti mosso il nostro pacchetto La Delizia. C'è da rimanerne senza parole. Andiamo al tuo buffet, ci pensiamo noi. Tutto dall'A alla Z. Vieni con me che ti mostro nel dettaglio. 3 vassoi di pizzette miste, 2 vassoi di panini napoletani, 2 vassoi di rustici misti, 2 di parigina, 1 pancanasta, 1 panino all'olio, 2 vassoi di piccola pasticceria, 1 vassoio di dessert, 1 di biscotteria, 1 di graffette. E non finisce qui, la torta di 3 kg. Personalizzabile come la vuoi, gusto e forma la scegli tu, ma non è ancora finita. Piatti, bicchieri, tovaglioli, forchettine, 2 bottiglie di Coca-Cola, 2 di Fanta e una cassa intera di 6 bottiglie di acqua. Il tutto, vuoi sapere a quanto? Udite, udite, solo 99,99! Mamma mia, siamo fuori di testa! Tutto compreso, avete capito bene!
2: Monica!
1: Dimmi!
2: Ecco, il babà ha festeggiato, glielo regaliamo noi!
1: Ancora! Perché qui da noi il babà è di casa!

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.
2: The

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera, troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track Blue Irons qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare

Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Danian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin Zeg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce, dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio è guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta in studio, come sempre per circa 60 minuti. In coda alla trasmissione avremo ospite un giovane musicista jazz, si chiama Vito Antonio Gasparro, presenterà il suo lavoro qui in radio con una sua presenza telefonica. Conosceremo meglio la sua attività artistica come vibrafonista e non a caso il lavoro che presenta in radio è questo Miniatures for Solo Vibraphone.
2: Cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Abbiamo aperto il nostro percorso in musica con un cantautore sardo, si chiama Max Serra. Questa era una intensa. Se qualcuno apre la finestra per Max Serra. Il Brasile adesso di una chitarrista e cantante notevole si chiama Vanessa Moreno, l'ascolto con Azul, un brano scritto tempo fa da Javan.

La classe e l'eleganza di Vanessa Moreno, cantante e chitarrista brasiliana, quarantenne, rende omaggio a un grande compositore brasiliano della nuova musica popolare brasileira come Javan, il brano era Azul. Un passo indietro nella storia della musica e dello swing con King of the Road, uno dei brani più famosi interpretati da un cantante e cantautore americano come Roger Dean Mill, nato nel 1936 in Texas e scomparso nel 1992. Questa è King of the Road, Roger Miller.

uno dei migliori interpreti del blues, come Zucchero Fornaciari. Lui in realtà si chiama Adelmo Fornaciari, oggi settantenne, grande musicista e grande autore. Questa era una bella versione dal vivo di uno dei suoi più bei pezzi, come Madre Dolcissima. Siamo dal vivo all'Arena di Verona qualche anno fa. Dopo Zucchero, un salto in Grecia con una band di percussionisti davvero notevole, sono bravissimi, si chiamano Crotala, l'ascolto con loro è Procopis, Crotala.

Loro si chiamano Crotala, band di percussionisti greci di Atene. Questa era Procopis da un loro disco del 2012, come lo stesso Crotala. Torniamo per qualche istante alla musica nostrana, con un festival importante dedicato al suono del folk italiano. Si chiama Premio Alberto Cesa, un festival dedicato a un musicista di Udine come Alberto Cesa, che è stato in passato cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore di un gruppo come i Canto Vivo nel 1974, e da questo festival a lui dedicato, che si tiene annualmente dalle parti di Udine, ascoltiamo una realtà come Zero Folk Duo e la loro Sciappa.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: Grazie. Avete ascoltato Henna Ser e Pella Nera. Il prossimo brano si intitola Scià.

0: grazie.
1: Zero Folk Duo sono musicisti provenienti dall'Abruzzo, fra Chieti e Pescara, si chiamano Luigi e Manuel, mischiano la loro musica con quella celtica e world music, li abbiamo ascoltati dal vivo da un festival come il Premio Alberto Cesa del 2025 con Sha. Vi ricordo fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana ascoltiamo l'ultimo lavoro di un bassista pugliese, si chiama Mario Iannuzziello e presenta un brano come The Fool. E vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, ancora un buon divertimento, un buon ascolto con noi. Io sono Francesco Sciarretta, settimanalmente in radio con questa trasmissione che propone musica di qualità. Prossimi artisti in scaletta dalla Campania, loro si chiamano Groove, Tom e rivivono un classico della musica francese, in particolare quella di Edith Piaf con questa particolare versione di La Vie en Rose, Groove, Tom.

Ultimo singolo per il bassista italiano Mario Iannuzziello con questo The Fool, un brano scritto dal pianista americano Aaron Parks e presenta delle caratteristiche fra jazz e musica da camera. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Jazz Train.

0: E così con la musica di Mario Iannuzziello abbiamo passato la prima mezz'ora su Jazz Train, ancora circa 20 minuti insieme. Prossimo artista, un musicista campano, si chiama Sally Cangiano, ottimo chitarrista e interprete, riprende in questo caso una canzone di qualche anno fa scritta da Enzo Gragnaniello dal titolo L'erba cattiva, con una sua versione particolare e molto interessante. Fra poco vi ricordo l'appuntamento con il nostro ospite, avremo al telefono Vito Antonio Gasparro, vibrafonista pugliese, presenterà in studio il suo ultimo lavoro, Miniature per solo vibrafono, Miniatures for solo vibraphone. Sally Cangiano, L'erba cattiva.
1: L'erba cattiva.

0: E allora abbiamo ospite in studio e radio Vitantonio Gasparro, vibrafonista giovane pugliese, grande talento, secondo me è un piacere presentarlo qui al pubblico di Just Train. Ciao Vitantonio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu presenti un disco dove protagonista è il vibrafono, uno strumento che ti appartiene, ma da quello che ho letto della tua bio sei partito con la batteria, comunque sempre strumenti a percussione, è così?
1: Sì, il mio percorso musicale inizia all'età di 6 anni, frequentando i corsi musicali della associazione del mio paese. Io sono di San Michele di Bari, un paesino insomma in provincia di Bari. E mi approccio, come tanti poi colleghi percussionisti, al mondo della batteria in primis, e poi insomma studiando negli anni, arrivando anche a frequentare il corso di percussioni classiche e conservatorio, mi sono avvicinato anche agli altri strumenti, quindi la marimba, il vibrafono, i timpani sinfonici, insomma un ampio spettro che poi mi ha allargato gli orizzonti e mi ha portato anche insomma al vibrafono.
0: Ecco, tu hai parlato di un'associazione musicale, giusto, in apertura, ma ci è sfuggito la parola perché la linea è saltata per un secondo, lo puoi ripetere un attimo?
1: Associazione Apula Flava.
0: Ah, esatto, questo esattamente.
1: L'associazione di San Michele, il mio paese, ho iniziato il mio percorso musicale lì e poi ho continuato insomma in conservatorio, avvicinandomi anche al resto

0: degli strumenti a percussione.
1: Siamo partiti con Nocturne, un brano per vibrafono che fa parte di un lavoro tuo che uscirà in questo periodo, no? Ne parliamo un attimo, che tipo di progetto è, che tipo di aspettative hai magari da questo tuo percorso artistico.
0: Allora, dunque, Miniatures for Solo Vibraphone è un disco che nasce, un album che nasce da proprio una mia esigenza personale, cioè quella di mettere proprio il punto per quanto riguarda l'aspetto compositivo su alcune mie propensioni e anche gusti estetici, perché all'interno di questo album confluiscono varie influenze che hanno caratterizzato il mio percorso, diciamo, compositivo, sia diciamo attualmente che anche in passato. E in particolare questa traccia Nocturne, come anche altre tracce all'interno dell'album, prende spunto da tutta quell'estetica impressionista di fine Ottocento, di grandi autori come per esempio Claude Debussy e Erik Satie. In particolare, rispetto a questi due autori, ho scritto Nocturne e anche altri brani. In particolare questo qua è ispirato alle due arabesque di Claude Debussy, che ritengo tra i più bei pezzi mai scritti per pianoforte, e sono stato fortemente influenzato da questo tipo di scrittura introspettiva. E insomma, tutto ciò mi ha portato a sperimentare dal punto di vista compositivo nell'ambito proprio dello strumento solo, quindi creare una dimensione intima e un rapporto proprio estremamente viscerale con lo strumento.
1: Vito Antonio, ascolta, quante ore dedichi allo studio dello strumento per raggiungere questi risultati così importanti per la tua carriera artistica?
0: Adesso quantificare giornalmente le ore che passo sullo strumento sarebbe un po' complesso, perché non sto lì con il cronometro. C'è anche chi lo fa, io l'ho fatto in passato, perché mi volevo accertare di studiare per forza
1: quelle 8 ore al giorno.
0: Esatto, magari ad averci tutto quel tempo giornalmente, però sì, chiaramente nell'ambito soprattutto della preparazione di un album o anche quando si va a sperimentare dal punto di vista compositivo dei concetti, il tempo che si passa sullo strumento è tanto, perché poi c'è l'idea che va sviluppata, va rifinita, va adattata a quelle che sono anche le caratteristiche intrinseche dello strumento e insomma poi va ultimata. Quindi insomma sì, è tutto un iter che si deve seguire per avere il risultato che il migliore possibile, si spera, ecco.
1: Come seconda miniatura abbiamo pensato di presentare all'ascolto questa Shades of an Instant. Ce la presenti un istante, appunto, gioco di parole.
0: Certamente. Allora, Shades of an Instant è un brano che io definisco minimalista, nel senso che ha questo andamento costante, un andamento poliritmico in cui ho sperimentato, diciamo, delle sovrapposizioni ritmiche, che però diciamo non vogliono essere un modo altezzoso per proporre all'ascoltatore questo concetto, cioè nel senso la poliritmia secondo me è ben nascosta dall'andamento armonico piuttosto languido e dalla creazione di un'atmosfera quasi filmica. E, insomma, l'obiettivo di questa traccia è anche quello di un po' di un po', se vogliamo, no? Quindi c'è questo, tradotto sarebbe sfumature di un istante. Le sfumature in particolare sono due, perché c'è a un certo punto c'è proprio un cambio di repentino di andamento. Infatti all'inizio si chiamava Two Shades of an Instant, due sfumature, poi diciamo, nel rifinire il titolo l'ho accorciato brevemente, però sì, il concetto è quello, questa dilatazione temporale, questo andamento minimale poliritmico che però fluttua su questa armonia che cambia con un andamento molto lento, ma però che cambia proprio costantemente.
1: E allora lo ascoltiamo insieme, questo Shades of an Instant, Vittorio Gasparro al vibrafono.

0: Shades of an Instant con il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, ospite su Just Train questa settimana. È un piacere appunto presentare questo giovane artista. Vito Antonio, dunque, quali sono stati i maestri che ti hanno un po' indirizzato verso lo studio del vibrafono e verso questo tipo di musica, no? Che definire jazz forse è un po' riduttivo.
1: Certo, allora chiaramente in questo album confluiscono diverse influenze. Io devo la mia formazione musicale sicuramente al percorso che ho fatto innanzitutto come batterista, perché lo studio e la pratica della batteria mi hanno, diciamo, messo a contatto con tutta una serie di estetiche musicali che gioco forza al conservatorio è più difficile approfondire. Quindi sto parlando in questo caso del conservatorio, del percorso classico, ecco, diciamo, dove quindi si approfondisce l'aspetto legato al repertorio solistico per gli strumenti. Invece grazie alla batteria, contemporaneamente, perché nei primi anni del conservatorio ho comunque continuato a studiare la batteria, mi sono avvicinato alla fusion e poi conseguentemente a tutto quel mondo del jazz, soprattutto degli anni 50, quindi proprio il periodo massimo, soprattutto la seconda metà degli anni 50, la fioritura massima dell'hard bop e anche, insomma, del post bop. Quindi attraverso poi il vibrafono è stato un connubio naturale anche l'unione di quel mondo ritmico che arrivava dalla batteria e invece il mondo armonico e melodico che arrivava da questo tipo di ascolti. Infatti Miniatures for Solo Vibraphone in particolare lo ritengo quasi un tentativo inconscio, in parte inconscio e anche in parte conscio, nel senso che comunque poi è un'operazione assolutamente razionale, è sempre come un voler unire i due percorsi, perché chiaramente c'è un'influenza che arriva dal jazz, ovviamente, soprattutto in tracce come Interferenze 2, eccetera, però anche questa impostazione classica. Infatti molta, cioè praticamente il 90% dell'album è scritto nota per nota, quindi forse è stata la mia anima anche diciamo da percussionista classico a venir fuori in questa ricerca compositiva che appunto attinge a diverse estetiche musicali.
0: Vito Antonio, vorrei chiederti dove hai registrato questo tuo Miniatures for Solo Vibraphone, in quale studio di registrazione, qual è stato il percorso che poi ha portato al risultato finale?
1: Sì, dunque, allora io ho registrato questo album lo scorso novembre ai Sorriso Studios di Bari, gestiti da Tommy Cavalieri, che saluto sin da subito le mie esigenze sonore. E, insomma, è stato molto bello lavorare con lui, soprattutto in una sessione estremamente intima, no? È una cosa molto particolare anche registrare un album in solo, perché si crea quell'atmosfera, mi perdonare il termine, quasi sacra all'interno dello studio, no? Cioè, quindi proprio un'interazione tra me e lui e basta, cioè non c'era nessun altro. Quindi, che poi il fonico deve anche essere bravo e direi anche paziente. Tommy è sempre eccezionale in questo, bravo e paziente nel cogliere quelle che sono le esigenze compositive anche, quindi capire l'andamento dei brani e anche mettere del proprio nella fase poi di mix e mastering, insomma.
0: Prima di ascoltare l'ultimo brano che Wired, lì abbiamo scelto di far ascoltare, no? Due parole anche su questo tuo brano, però è giusto anche dare i riferimenti per trovarti sui social network, per saperne un po' di più su di te.
1: Sì, certamente. Vito Antonio Gasparro su Instagram, il mio profilo è attivo, continuo, insomma, pubblico costantemente contenuti. Poi c'è chiaramente la pagina Facebook Vito Antonio Gasparro Music e anche il canale YouTube con, insomma, con lo stesso nome. Quindi, insomma, questi sono i miei canali e pubblico contenuti, e chiaramente poi la pagina di Spotify con anche le collaborazioni da sideman, quindi anche i dischi in cui sono presente, e tra cui anche l'altro mio disco da leader, che è uscito nel 2023 per la Gleam Records, che si chiama Introducing Vitantonio Gasparro. A proposito, questo mini solo album è in uscita con la Hang Up Music, un'altra etichetta indipendente pugliese, che insomma segue tanti artisti conterranei, e ringrazio loro insomma per aver creduto anche in questo progetto molto particolare, molto di nicchia, oserei dire.
0: E ti lascio presentare questo Weirdly, dai.
1: Questo brano nasce sempre dal concetto che dicevo prima, da questa estetica impressionista. Infatti, in questo caso, il riferimento al compositore Erik Satie è ancora più evidente, perché proprio per scrivere questa composizione mi sono basato sull'andamento e sulle armonie dei pièces froides, che sono dei brani che Satie scrive alla fine dell'Ottocento, con questo andamento quasi, questo incedere spezzato, un po' esitante, e anche con queste armonie a tratti spigolose, no? Questi accordi che magari si collegano vicendevolmente, sembra che non c'entrino nulla l'uno con l'altro, invece c'è un grande senso dietro. In particolare, la composizione di Cold Pieces, quindi diciamo sarebbe pièce froide in inglese, contiene dei brani, come per esempio il primo, che si chiama In a Very Unusual Manner, quindi in un modo molto strano, appunto c'è tutta questa atmosfera particolare, e infatti anche per il titolo mi sono ispirato direttamente al titolo di questo brano. Infatti weirdly insomma sarebbe un avverbio di modo che significa stranamente, no? Infatti poi questo brano ha un incedere particolare, l'armonia cambia repentinamente, cioè ci sono accelerandi, rallentandi, questo stretch proprio dell'andamento che gli conferisce questa, diciamo, peculiarità, un po' diciamo di imprevedibilità, oserei dire, ecco.
0: Benissimo, e allora lo ascoltiamo in chiusura, ringraziandoti per essere stato qui in radio con noi, e speriamo di averti presto alla prossima occasione. Promesso?
1: Grazie a te. Promesso, assolutamente.
0: Perfetto,
1: un grandissimo
0: grazie.
1: Piacere.
0: Ciao Vito Antonio,
1: grazie a te,
0: ciao.
1: Francesco.
0: Salutiamo dunque Vittorio Gasparro, valentissimo vibrafonista italiano pugliese, e ascoltiamo come ultima cosa questa sua Weirdly. Vittorio Gasparro e il suo vibrafono. E l'appuntamento con Just Train è spostato fra 7 giorni, sempre qui in radio.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.